Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao

0: Non è più femmina.
1: Bubeníka Petru, tak to pojedeme v rytmu, co? Feast of the Dying Sun, že?
2: Tak.

0: numero 1. Prova numero 1, test in interno, wifi spento, prova interno.
1: Oi! Oi! You're sexy!
2: Just call him.

0: Estaron así las formas.
1: Va bene, va bene.
2: Ci va?
1: Sì, sì. Va bene.
2: Chi è John?
3: We can stop about 30 meters. Bye!
4: One, two, three.
5: Little lucky move.